0: Diamond FM lembo esi un popo fin fete ni sewa ekale elembe ngo kumbe
1: awala kokoi koni tie o koko kon lori ero radio